ponto il tizio un ponto vado qui con mi croia mettiamo un po' su va dai che da ponto.